0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Celebriamo la Messa per Pina. Celebriamo la Messa nella memoria dei martiri San Carlo Luanga e compagni martiri ugandesi. Domandiamo perdono. Signore, che sulla croce hai riportato il tuo trionfo, Kyrie eleison. Cristo, che nella risurrezione hai rinnovato l'universo, Christe eleison. Signore, principio della nuova creazione, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Carlo e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che hai in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede, e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio. A te, Signore, alzo i miei occhi. A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente. E nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli le nostre offerte e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. È giusto esaltare la tua gloria con questa offerta sacrificale che in tutta la terra si eleva dalla sparsa moltitudine delle genti e per la forza del tuo Spirito diventa in ogni celebrazione l'unico santo corpo del Signore. E anche noi, che in tutto il mondo siamo invitati alla comunione di questo pane e di questo calice, abbiamo la certezza di inserirci in Cristo come membra vive e di formare un'unica Chiesa. Per questo mistero di grazia, uniti a tutte le creature che ti riconoscono, Padre, con voce unanime eleviamo l'inno di lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, manda su questi doni il tuo Santo Spirito perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, tuo Figlio. Così ti potremo offrire quello che per tuo amore ci è dato in dono. Nell'ultima cena con i suoi discepoli, prima di morire sulla croce, Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Non ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Padre Santo, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza. Accogli, ti preghiamo, con l'offerta di Gesù, l'offerta della nostra vita. Fa che possiamo ricevere il corpo e il sangue di Gesù, Signore nostro, perché uniti nella gioia dello Spirito Santo formiamo una sola famiglia. Guarda con bontà coloro che lavorano, coloro che soffrono, noi qui presenti e tutti gli uomini che sono nel mondo. Accogli, Signore, i nostri morti nella gioia del Paradiso. Davanti alla grandezza del tuo amore per noi, o Padre, sempre ti lodiamo e ti ringraziamo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo ai rischi e alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: parto con il ringraziare tutti voi che siete qui oggi per ricordare Tariq. Io l'ho conosciuto come papà e fu un papà eccezionale, capace di esserci, di accettare, di supportarci con pazienza e con orgoglio. Io credo, in tutta onestà, che fu un uomo fuori dal comune, fuori dall'ordinario. Amava la vita, amava le persone, amava le cose belle, le cose buone e le cose sincere. La vita l'ha amata fino all'ultimo, anche nel dolore. E con il coraggio di sopportarlo, per poterci essere e passare un giorno in più con noi, sapendo quanto questo fosse importante. Ha voluto bene, ha voluto il bene di tutti, vedendo il buono in ognuno e credendo negli altri. Ha amato la sua famiglia, i suoi affetti, il suo lavoro, che ha portato avanti fino all'ultimo, con la passione e la dedizione di sempre. Non si è mai voluto pensare come una persona malata, pur sapendo quale fosse la sua condizione. Anche per questo ha scelto di non parlare della sua malattia se non in famiglia. Credo anche perché il suo corpo si è ammalato. Sì. Ma il suo spirito è rimasto sano, forte e vivo. E questo è il ricordo che ha voluto lasciare di sé. La frase, anzi l'esclamazione che porterò sempre con me, è quella che mi ha stupito di più in questi mesi. Mi ha stupito sentirla ogni giorno, trovando sempre una buona occasione per dirla. Due parole. Che meraviglia. Che ripeteva con gioia e sincerità. Davanti ad una giornata di sole, che meraviglia. Davanti ad un mazzo di fiori, che meraviglia. Davanti ad un piatto di lasagne, che meraviglia. E ovviamente davanti a una bottiglia di vino conservata per le grandi occasioni. Che meraviglia. Con queste poche parole voglio ringraziarlo e ricordarlo. E se avete da parte un buon vino, vi invito, se vorrete, stasera ad aprirlo, brindare e meravigliarvi anche voi, come si meravigliava lui, perché questo è ciò che avrebbe voluto.
1: Ti vogliamo bene, papà?

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ci raduna oggi l'ultimo saluto a Tariq, che è un affidamento, una riconsegna nelle mani di colui che ce lo ha donato. Riconosciamo i nostri peccati perché la celebrazione che iniziamo ci trovi ben disposti a cogliere la parola che Dio ha in mente per ciascuno di noi. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi a Tariq, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, Apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo, grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo come i miei antenati con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: A te, Signore, alzo i miei occhi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
0: A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
0: Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
2: Ci alziamo.

Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chiunque crede in me non morirà in eterno.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza, allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. Il terzo ugualmente, nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore. Ci sediamo. Il Vangelo ci presenta una delle diatribe più dure che Gesù ha affrontato, quella con i sadducei, i quali, pur credendo nella tradizione religiosa di tutti gli altri ebrei, non si spingevano fino a credere che dopo la morte vi fosse ancora vita. La morte per loro era l'ultima parola, un sipario che si chiude, tutto finisce qui, e perciò chi si è visto si è visto. Gesù sfida questi sadducei che tentano con un tranello di metterlo in difficoltà con l'episodio di questa donna che sposa 7 uomini, ma tutti muoiono senza lasciare discendenza, spostando completamente la questione. Sposta la questione Cristo su che cosa? Su chi è l'autore, cioè su chi può rendere possibile la vita dopo la morte. E non è l'uomo, non sono le nostre opere, non sono le nostre imprese, non è la nostra intelligenza, non sono i nostri ragionamenti, ma è Dio. Solo Dio può permettere che la morte non abbia l'ultima parola. E storicamente come ha voluto affermare questo, ancora una volta, non con un discorso, non con una dialettica, uno contro gli altri, un'opinione contro le altre, ma con un fatto: la risurrezione di Cristo. La risurrezione di Cristo strappa definitivamente alla morte l'ultima parola, e questo consente a Gesù di replicare a questi sadducei, addirittura citando un passaggio che forse neanche avevano colto, di come Dio stesso si presenta a Mosè in quel dialogo misterioso che ebbe davanti al roveto ardente. Dio si presenta come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e Gesù conclude dicendo: vedete che Dio non è un Dio dei morti, ma è un Dio dei viventi. Dunque, che cosa stiamo celebrando noi? Perché Tariq è dentro una bara sigillata. Noi tutti finiremo in una bara sigillata. Possiamo fare tutti gli scongiuri che vogliamo. Non ce n'è uno che tenga. Anzi, ci rendono anche ridicoli. che cosa stiamo celebrando? La nostra vita verso cosa è incamminata? Non è che è tutta una farsa questa, sono parole che leggiamo da quasi 2000 anni per condirci via. C'è un punto che a mio parere è stato ben detto all'inizio, quando si faceva riferimento all'espressione che spesso Tariq usava, che meraviglia. Perché lo stupore davanti alle cose che ci capitano o alla realtà così come si presenta è uno di questi indizi. Perché per stupirci, lo sappiamo bene, perché non è cosa che capiti spesso, anzi, per stupirci occorre che il nostro cuore sussulti davanti a qualcosa che accade o a una presenza che si impone. E perché il nostro cuore sussulti, occorre che si accenda una corrispondenza, cioè che in noi qualcosa di misterioso introduca il sospetto di essere davanti a una verità che vorremmo per noi e che vorremmo per sempre. Il nostro cuore non sussulta davanti a qualsiasi cosa, davanti a qualsiasi persona. Il nostro cuore sussulta solo se la persona che abbiamo davanti o la circostanza che stiamo vivendo è in grado di accendere in noi una corrispondenza, come se aprisse un dialogo di cui noi non siamo del tutto padroni. C'è come un impeto in noi, lo chiamiamo emozione, chiamiamo sentimento, chiamiamolo come vogliamo, fatto sta che succede qualcosa, anche fisicamente. Il battito del cuore cambia, i pensieri cambiano, tutto si muove, anche la nostra carne, anche il nostro umano risponde a questa corrispondenza, fino ad arrivare a una espressione così bella come quella che abbiamo ascoltato all'inizio della messa, che meraviglia. Ma fra tutte le meraviglie che noi possiamo godere e che possiamo riconoscere, qual è la più vera, la più drammatica, la più faticosa a volte da riconoscere? Siamo noi. Noi siamo la vera meraviglia. Ma quanti di noi al mattino, guardandosi allo specchio, dicono: che meraviglia? Questo è un punto decisivo, perché ci fa accorgere che non siamo stati fatti a caso, che non siamo al mondo per caso, che non siamo fatti così per caso. Noi oggi celebriamo il ritorno a casa di un uomo che nessuno di noi ha progettato in laboratorio, ha creato perché fosse così com'era, eccetera. Ce lo siamo trovati con i difetti e i doni che aveva, così come ciascuno di noi. Ma questo non ha impedito, anzi, ha reso possibile uno stupore per come era e per come viveva. Questo ci ricorda, carissimi, che le cose più grandi sfuggono al potere delle nostre mani. Per questo lo riconsegniamo. Che cosa celebriamo ora? Celebriamo una riconsegna. Le nostre mani, che hanno potuto tenere le sue per tanto tempo, adesso si aprono e lo lasciano andare. È una forma di verginità davanti alla vita, cioè di rinuncia a tenere in pugno noi le cose, che consente a Tariq di vivere sul serio e di vivere per sempre in una forma nuova, non più soggetta allo spazio, al tempo, al dolore, alla malattia, ai sentimenti, agli alti e bassi della vita, definitiva, in Dio. Noi non sappiamo, ed è meglio non fantasticare, come questo si realizza. L'unico indizio che abbiamo è il Cristo risorto, ciò che è nato da Lui, il modo che ha scelto per tornare al Padre col suo corpo glorificato. Dunque sappiamo che ciò che ha la dimensione nella quale è entrata Tariq riguarderà anche il suo corpo, così come riguarderà anche il nostro, che adesso si disfà, torna in cenere, in polvere, così come quando è stato creato l'uomo, ma ci sarà qualcosa che avrà di nuovo a che fare con la nostra carnalità. Ma quello che conta, a mio parere, è che raccogliamo dal nostro quotidiano tutti gli indizi di cui la vita ci riempie per accorgerci che la vera meraviglia siamo noi, così come siamo. che coraggio che ci vuole, perché invece se potessimo ci cambieremmo i nostri connotati, invece no, con tutto il rischio che Dio si prende con persone come noi, perché magari litighiamo, perché magari non ci capiamo, perché magari insistiamo sul... Non si è mai pentito neanche dei testoni come noi. Perciò chiediamo questa grazia, carissimi, mentre riconsegniamo Tariq nell'abbraccio della Trinità, domandiamo per noi questa arte dello stupore, questa arte della meraviglia, perché è la prima alleata che ci aiuta a capire chi è qual è la vera sostanza della realtà, chi è il vero cuore di tutto. Scoperto quello, incontrato quello, la vita prende una piega che altrimenti non potrà mai avere, perché prima o poi ci ritroveremo sì davanti allo specchio, ma o per odiarci, o per non sopportarci, o per adorarci, in una vita sempre ripiegata su di sé. Invece quello che oggi stiamo celebrando è la ripresa di un dialogo, che adesso diventa definitivo, di un abbraccio che diventa definitivo. Supplichiamo la Vergine Maria perché ci riconsegni il gusto per una vita così, che va a fondo di tutto, che non si perde nulla, che gusta ogni dettaglio, che si lascia stupire e spostare dalla presenza di colui che di tutto è la vera sostanza, la vera consistenza. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa, ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Tariq, supplichiamo la tua clemenza, possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Tariq, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Tariq.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Tariq giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera, in suffragio del nostro fratello Tariq, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Lo aspergiamo con l'acqua del battesimo. Onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio con la nostra preghiera. Gli rivolgiamo l'affetto della nostra fede in attesa di innalzare con lui l'inno che dall'eternità risuona nelle sedi celesti.

Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Tariq, perché ha lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. L'eterno riposo dona a lui, o Signore. Splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Questo nostro fratello e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.